0: Sì, no, niente nuovo.
1: Vieni.
0: Traffic stop 3017 in Norman Street, Louisiana license plate 190 Foxtrot Golf Juliet 190F

0: Sì,
1: Sì, sì.
0: Yes, 61-31-55, Louisiana, 406, Bravo-Bravo-Alpha, 406, BBA, Tumulo Blue, Kia, Sorrento.
1: Sì.